Ostani ostro, magari una pausa che stava soffrendo, mia politica, parecchi suoi neoni, forse il fuori che passa in tutti i monti, economia più rossa.